Yon audite ande pi bel glid, ki ele nou li di lap tout de nou vwa internet, li di nou ke li tende nou li kontan. Ah oui, y parle dan l'air, y di li kontan, li kontan. Audite ande dan bel glid. Li gen chans pou li di mou touz a fe a travay, ke se la fe nan bel glid. Li di mou, pas kon konen gen moun nan Chiroki ki te gen yon machine ki gen dekonya avek se la.